con molto di te. Che già noi legna nell'arbol della fei, che già la tomba del passato mi accosterà.